0: è chiusa bene.
1: Accostata, signore.
0: Chiudila bene, ma senza rumore. Oh, lasciala. Che credi tu? Che sei là?
1: Chi? Mio signore!
0: Ma che sei? Stordito dal sonno?

0: dai.
1: Sono stanco e del sonno che mi fugge mi lascia ancora più spazio.

finalmente il re nostro di noi scelse i migliori e movemmo la strada scintilla.

tu puoi sposare la tua bocca con quella dell'ignoto predatore. Ma dimmi dunque.

vedresti alla sua gola la collana di morte delle mie dita paterne. Additami la strada con il suono dei tuoi passi.

se vuoi vendicarti, non tardare, che presto io muoia. Vendicati, uccidimi.

vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di caudore. Va dicendo, uscito dalle veggenti stesse, che predissero un certo al capo mio, racchiudi in cuore questo segreto. Addio.

lei same volta. Se l'arma non sei tu, ch'io ti brandisca. Mi sfondi e non ti vengo.